della vittoria io l'incontrai, stupito e onera per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore. Paticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: Bienvenido, Buenos Aires, bienvenido a tu Radio Nacional Clásica. Tantos años que seguimos la carrera del gran maestro Carlo Montanaro. Finalmente, bienvenuto a Buenos Aires.
1: Grazie mille per l'invito.
0: ¿Prima volta a Buenos Aires?
1: Prima volta, sí. Wow. Espero que el nuestro público, insomma, el mío italiano, parlo lentamente porque sí, yo hablo un poquito español, pero es muy malo. Primera vez en Argentina, vez en Buenos Aires.
0: Qué bueno. Maestro Carlo Montanaro, siempre que se parla de los cuentos de Hoffmann, una duda, ¿cómo y cómo es la versión que se fa? Son muchas versiones. El tema es que murió Jacques Offenbach y no solamente que no dejó orquestada la escena de Venecia que escuchábamos nosotros, sino que dejó más de una escena para los mismos protagonistas. Está o el trío, o está la zaria, o están, son todas diferentes. Entonces, si bien está la versión de Michael Cage de una unificación alemana con los diálogos y de una versión un poquito más completa, siempre es la versión que tiene las partituras del teatro y la elección de los directores. La prima domanda, maestro, ¿cuál será la versión que sentiremos al cuál vamos a escuchar desde el 9 de octubre?
1: Claramente, purtroppo anche Hoffmann non ha mai sentito la sua. Ma il problema è che è morto appunto prima di finire in qualche modo, e addirittura la prima esecuzione di I racconti di Hoffmann. ¿Cómo se dice en español?
0: Los cuentos de Hoffmann.
1: Sí. L'atto di Giulietta è stato tagliato.
0: Sì.
1: Non è stato fatto, è stata spostata la musica. Quindi, comunque, prima c'era una moda di fare Olimpia, Giulietta e finire con Antonio. Però poi con le revisioni, insomma, filologiche, chiaramente è molto meglio fare Olimpia, Antonia, Giulietta, anche perché l'evoluzione, perché diciamo che Olimpia rappresenta un amore ideale, no? Artificiale, Antonia rappresenta l'amore puro, un amore artistico, e poi Giulietta rappresenta l'amore sensuale, no? In questo viaggio fantasioso di Hoffmann, che poi sono tutti e tre l'amore che lui ha per le tre versioni dell'amore che ha per questa grande artista stella, no? Di cui è innamorato. E quindi l'importante per me è mantenere almeno comunque adesso oggigiorno la maggior parte è fatta così, insomma, mantenere l'ordine di queste tre donne. Chiaramente, come questa edizione di Bilbao, per esempio, avevamo la fantastica Jessica Pratt, che essendo un soprano che ha fatto tutte e tre le donne, molto versatile e avendo una coloratura fantastica, ha fatto la versione poi anche con Giulietta, con tutte le aree di coloratura.
0: Quella storia di Giulietta, sì.
1: Mentre qua la scelta artistica, io arrivo in una produzione già fatta, quindi sono stato, non obbligato,
2: a Bilbao.
1: A Buenos Aires, perché il nostro regista, che purtroppo, come penso tutti sanno, oramai è morto qualche giorno fa. E quindi io ho bisognava mantenere l'idea che è già stata fatta, chiaramente. E quindi ci sono stati dei tagli, delle sistemazioni. Comunque l'opera per me è molto bella da vedere, visivamente è molto bella. E quindi
2: facciamo un resumo?
1: Sí.
2: Un attimo. Recordamos así para lo que viene contando el maestro hasta ahora. Le preguntaste sobre las versiones.
0: ¿Qué versión? Claro,
2: ha elegido. Sobre las versiones, y bueno, nos dijo que Offenbach falleció
0: antes de terminar la obra.
2: Entonces, no quedó perfectamente claro cuáles han sido las secuencias. Nos decía también que había una moda de presentarlo con la secuencia Olimpia,
0: Giulietta, Antonia, claro. La versión de Schirmer,
2: el editor. Pero que él dijo que prefería la Olimpia, Antonia, Giulietta.
1: Certo,
2: ¿no? Ok. Sí. Y después de algunas revisiones. Después de las revisiones.
1: La evolución del amor, claro, ¿no? Del amor ideal al amor. puro, al amor sensual.
2: Al amor sensual. Y bueno, después estaba comparando y nos estaba contando específicamente entre la versión que escuchamos de Bilbao recién.
0: Y la de Buenos Aires.
2: La de Buenos Aires que se viene, la de Buenos Aires ya estaba. Ya
1: el orden era los mismos. El orden es el mismo.
2: Claro. Y bueno, recordaba a la soprano Jessica Pratt, la elogiaba, que interpretó los tres papeles también.
0: Claro, además hacía las arias de Julieta, que está escrito con coloratura. Y bueno, además recordemos que este sábado, en medio del ensayo, fue internado y falleció Eugenio Zanetti, gran cineasta, gran director, que hizo dos óperas en el Teatro Colón, y él hizo dos o tres, bueno. Él hizo Don Carlos, Fidelio, y justamente los cuentos de Hoffmann. Hace poquitos meses, bueno, casi un año, en noviembre hizo en San Juan, donde realizó muchas óperas, Pagliacci, una super versión monumental. Bueno, todo lo que hace Eugenio Zanetti es monumental porque él es cineasta. Y bueno, lamentablemente falleció en medio de los primeros ensayos. Pero, sí.
2: No sé si voleva dire un'altra cosa, prima del resumo che ho fatto.
1: No, è perfetto, okay, sì, okay. Claro che ci sono. Io personalmente tengo tre partiture a casa completamente diverse con la, pezzi messi, tolti, tagli, perché cada vez è differente, no?
2: Claro.
1: Dipende anche dall'idea del regista, che è importante anche.
0: Maestro Carlo Montanaro, usted es un esquisito, lo aman en Francia como si fuera francés, y bueno, es un gran director italiano, ha dirigido en casi todos los más grandes teatros del mundo, por no decir en todos, le faltaba el Teatro Colón.
1: Exacto.
0: Adesso está. Ahora ya está. Además, hemos tenido algunos invitados ya, y ya los cantantes lo aman. Dice, ¿cómo no invitaste al maestro? Porque tengo que esperar un lunes que no tiene ensayo. Por eso hoy está con nosotros Carlos Montanaro. Hablamos de las secciones de los cuadros de Offenbach. Offenbach es un compositor que realizó 144 operetas.
1: Sí, claro.
0: De una exquisitez cómica que se metió sobre todo con el teatro, ¿no? El tema del teatro y toda la faz B del teatro. Pero me gustaría que el maestro Carlos Montanaro nos diga cómo es la paleta instrumental que presenta Jacques Offenbach, sobre todo para esta última obra postuma, perché si estrenò dopo de muerto.
1: Lui non ha orchestrato tutto, è stato anche finito da Giraud, come si chiama il compositore che ha.
0: Ah, sì.
1: Che ha finito, diciamo, l'orchestrazione. Però diciamo che secondo me Offenbach ha un po'. Teneva una pena, no? Come si dice in spagnolo? Un dolore, no? Perché tutto il mondo pensava che stava solo il compositore dell'operetta, no? Però con questa opera ha cercato un po' anche di dimostrare
0: che poteva
1: seguire anche un po' serioso, anche se diciamo che il momento è quello che un po' cerco di fare con la mia interpretazione, cioè mantenere un po' l'aspetto operetta nel primatto, chiaramente in Ofelia. In Olimpia,
0: demasiadas mujeres,
1: per poi scendere in un interpretazione un po' più seria, fra virgolette, no? Come si dice?
2: Sì, sì, entre comillas, con
1: Antonia, perché sta nell'atto di Antonia sta veramente muy buena música, la melodía, l'orchestra, l'orchestrazione, il colore, per poi finire con questa sensualità, sì, no? Dove sta il duello, sì. Dove sta l'azione, dove sta, no?
2: Con
1: Giulietta, certamente, di Venezia. E diciamo che se pensiamo all'evoluzione un po' anche nel teatro francese dell'orchestrazione, dell'orchestra, no? Diciamo che Offenbach comunque lui sostiene l'opera, sostiene il teatro, come si dice in spagnolo?
2: Sostiene, sì, sì, sì, sostiene.
1: Sostiene il teatro. Mentre se pensi a, non so, Bizet, lui ha un'idea, cioè lui con l'orchestra, forse in spagnolo, non so, ma caratterizza,
2: sì, sì, sì,
1: il personaggio.
2: Sì, sì.
1: Caratterizza il personaggio, no? E poi con evoluzione continua, se andiamo a Massenet, dove è importantissimo l'aspetto psicologico, no? Del personaggio. E allora l'orchestra descrive la,
0: lo che
1: la
0: sta
1: condizione
0: passando
1: psicologica. E per finire poi con Debussy, che va ancora oltre, se vogliamo, e l'orchestra, secondo me, l'orchestra cerca di dire quello che il personaggio non riesce a dire.
2: Ah.
1: Capito? Cioè, quindi c'è un'evoluzione.
2: Questo con Debussy.
1: Con Debussy, certo, che andiamo oltre a Massenet, no? Massenet rende la Bizet, sì, Offenbach è comunque vive nel suo tempo, no? Cioè, quindi se vogliamo guarda indietro a Mozart e guarda avanti al futuro, no? Quindi perché teniamo casualmente c'è la citazione pom pom pim pom pom brum, nell'opera presente. Comunque, è chiaramente descrittiva per quello che succede appunto nel basta vedere l'aria di Giulietta, lì di Olimpia, anche la tensione, diciamo, nervosa di tutta la scena del duetto con Antonia. Bellissime melodie, quello certamente sì, era famoso anche per questo, no? L'opera ha avuto un bel successo, l'ha diretta Mahler a Vienna. Nel primi 1900
0: Gustav Mahler nemmeno,
1: quindi,
0: sì.
1: E lui era molto selettivo, no? Come si chiama?
0: Sì,
1: in spagnolo?
0: Non dirigia selettivo, qualche
2: altro, no? Selettivo.
1: Molto claro, selettivo, sì, sì. Per le opere.
0: Non dirigia quando non stava, le gustava.
1: No, ma se non gli gustava non gli dirigeva, perché
0: era il
1: boss di Vienna,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi portandolo a Vienna vuol dire che l'unico che veramente odiava in qualche modo era Wagner, che non poteva ascoltare Offenbach. Beh, sono due idee della musica completamente diverse.
2: Distinte.
1: Però Debussy, per quello che mi ricordo, amava molto l'Offenbach dell'operetta, quello sì, chiaramente. Però questo è un tentativo, siamo un po' borderline, no? con questa opera. Lui voleva comunque far vedere che c'era di più nella sua musica che solo operetta. Purtroppo poverino è morto prima.
0: Poco dopo,
1: perché prima lui è morto nell'80, 1880, la prima nel 1881, e quindi è stata, sì.
2: Facciamo un resumo.
1: Sì, grazie.
2: Grazie. Bueno, entonces, ayúdame Boris.
0: Por supuesto.
2: Nos dijo que el bueno
0: para entender
2: lo de la orquestación, primero nos dijo que nos aclaró no la terminó Offenbach
1: la orquestación
2: no la terminó él,
0: por eso hay 20 finales de la ópera en el epílogo.
1: Y pero claramente estaba ci sono mucha, como de indicaciones,
2: sí hay muchas indicaciones, hay muchas indicaciones en la partitura,
1: cierto. Le idee sono quelle comunque, no,
2: por favor. Pero remarca que Offenbach es reconocido por la cantidad y la calidad de las operetas, no sé, con los cuentos de
1: a la época.
2: A la época, claro.
1: Sí, ahora pero, un po' di sí. Pero tiene presente que
2: a la época
1: era famoso por la opereta, ¿no?
2: Claro,
1: pero ahora l'opera más famosa
2: es con los cuentos de Hoffmann.
1: En
2: la época Hoffmann era conocido como un compositor de opereta, y con los cuentos de Hoffmann busca mostrar que no es solo eso.
1: Perfecto.
2: Hoy en día es más conocido Offenbach por los cuentos de Hoffmann, que es una ópera, que por sus operetas.
0: Exacto.
2: Pero bueno, que nos cuenta el maestro que en las diferentes partes él trata de mostrar, por ejemplo, esta variedad. En la primera parte, la de Olimpia, más el Offenbach de la opereta, para luego, a la parte de Antonia, bajar a algo más serio, que es...
1: Andiamo giù, scavando un po' nel sentimento
2: di
1: questa donna, no? Che pena perché non puede cantar, che se canta muere il padre.
2: Claro. È más oscuro.
1: È pathos, è amore, è arte, poesia, diciamo, no?
2: Y luego tenemos
0: la frivolidad, ¿no?
1: La sensualidad. Sí.
2: Después nos hizo una enumeración interesante
0: de las maneras de hacer ópera de los franceses,
2: de los franceses, ¿no? Nos contaba que Offenbach, bueno, pertenece, es más de su propio tiempo, pero después siguió enumerando con Bizet. De Massenet dijo que ya la orquesta lo que busca transmitir es el costado psicológico de los personajes.
1: ¿Con
2: Massenet?
1: No, con Offenbach sostiene quello che succede nel teatro.
2: Lo che sostiene nel teatro con Offenbach.
1: Caratterizza il personaggio.
2: Per il Toreador,
1: la psicologia è Werther, Manon è presente, è fondamentale. La psicologia del personaggio.
2: Debussy e ir más allá para que la orquesta diga lo que el personaje
1: no consigue exteriorizar. Exacto, sí. No riesce a exteriorizar.
0: Maestro, siempre...
2: Perdón, una nota final, sí. Nos dijo que nos recordó que Wagner era el único que no soportaba.
1: No, por lo que me recuerdo, Wagner no
2: soportaba.
1: No amaba mucho.
2: Pero porque son dos concepciones.
1: Dos concepciones.
0: Claro, hacía todo
1: aunque
0: corto.
1: Si Wagner es muerto en 1883... Quest'opera dell'81, non so se ha ascoltato.
2: Claro.
0: E la non so. Ma cosa che strana è il prologo. È abbastanza strano, no? Il prologo.
1: Sì, però sai, c'è sempre quest'idea di questa storia fantastica, no? La storia è fantastica, quindi queste fate che parlano, lui che arriva, racconta questa storia e inizia e finisce appunto nello stesso posto, no? È come se da ubriaco si addormenta e racconta, non so, insomma, tutti
0: non si
1: sono,
0: sa se
1: sono tutti borracci nel primato, no?
0: Però Hoffmann en la vida real existió, fu un gran compositor, hizo tres óperas, fue un gran escritor y sin quererlo terminó siendo el que protagonista por Olimpia, por Coppelius, del famoso ballet Coppelia también.
1: Sí, certo.
0: O sea que es alguien que representa el arte, pero bueno, sabíamos que era alguien que era propenso a estar borracho la mitad del tiempo, sí. Y nos encuentra que está de novio con Stella, que es la protagonista de Don Giovanni,
1: sí.
0: Justo el sábado bajó de cartel Don Giovanni y estaba cantando la Donna Anna. Y en el intervalo se encuentra con los estudiantes. Ah, contanos. Y nadie va al segundo acto de Don Giovanni porque se quedan escuchando estos cuentos, ¿no? Que no sabemos, como dijo el maestro Carlos Montanaro, si existieron o si no existieron, o si es parte de sus
1: ideas.
0: Sí,
1: es un viaggio fantástico, es una adaptación de la pieza,
0: máxima expresión.
1: Sí.
0: Maestro Carlos Montanaro, Ochi per Ochi es una grande cantidad de directores italianos, una escuela muy especial, pero quasi tutti hanno passato per questo programma di Radio Nazionale Classica, ma sempre dicono che il direttore italiano è per l'opera.
1: No.
0: E è molto difficile per fare concerti dove puoi dare un'interpretazione totalmente speciale.
1: Ma
0: no?
1: Il mio percorso è stato un po' particolare perché... Non so se tu sai come ho iniziato la direzione. Io sono stato scoperto da Zubin Mehta e lui mi ha mandato personalmente a studiare a Vienna. Quindi io ho studiato dove ha studiato lui, Barenboim a Bado, alla Hochschule Wien. E sai quando maestro Mehta ti manda lì, non è che si può dire di no.
0: Esatto, sì, lo si dice del maestro Montanaro non fu con la opera,
1: no,
0: giustamente.
1: Io ho lasciato tutto e all'epoca suonavo in orchestra, al Maggio Musicale, dove io vengo da una famiglia di tre generazioni musicisti, mio padre era cantante, mia madre violista, violinista, pianista, mio nonno era direttore del Conservatorio di Siena, pianista, compositore, insomma... Io volevo fare l'astrofisico per dire.
0: Sì.
1: È vero,
2: davvero.
0: Mi
2: sì. Bueno, con
1: io ho iniziato
0: a
1: 4 anni a toccare il piano e después a 7 violino. Però io ho studiato fisica per 3 anni, però después sono entrato in una più grande orchestra all'epoca che Mehta era il nostro direttore principale da 20 anni, prima Muti e después Meta a Firenze, un'orchestra di grandissimo livello. A 20 anni sono entrato nell'orchestra e che famos.
0: Sì o sì, tenia che salire.
1: Quindi ho cambiato ancora, però volevo fare l'astronomo, astrofisico. Anyway,
2: bueno, se entendió ahí, creo que nos dijo que había estudiado astrofísica y que bueno,
1: poquito,
2: pero bueno, él nos dice que su recorrido viene de una familia musical de tres generaciones, su abuelo fue director del Conservatorio de Siena, su papá cantante, su mamá fue violista, violinista, y que bueno, la bisagra fue cuando el maestro Zubin Mehta lo manda a estudiar a Viena, y bueno, ahí eso es realmente el antes y el después. Se va a Viena y estudia donde estudió Barenboim, Abado, y bueno, ahí es como que ya quindi, se afianza este camino.
1: Sí, por eso. Y quindi la mia base a Vienna era exclusivamente sinfónica. Claro. Yo un repertorio sinfónico molto, molto grande. Di ópera ho 62 opere en repertorio.
0: Sí, por eso es impresionante la cantidad de óperas que ha dirigido los más grandes teatros. ¿Existe un modo para un italiano de far ópera o cada direttore es una
1: chiaramente
0: cosa
1: ogni,
0: diversa?
1: No, ogni direttore ha una propria interpretazione. Io quello che posso dire è che ultimamente io non sono giovanissimo, non sono vecchio, però non sono giovanissimo. Secondo me le nuove generazioni stanno perdendo un po' contatto con quello che è il testo dell'opera, perché tutto parte dal testo, dal libretto.
2: Come
1: l'opera, non so. L'opera, ma non solo i direttori.
2: Per lo sinfonico?
1: No, ma hai preguntato per lo sinfonico?
2: Perché i giovani?
1: No, perché è così. Perché anche i cantanti. L'opera da Monteverdi in poi è recitar cantando.
0: Recitar cantando,
1: no? Il libretto, il testo è la cosa fondamentale. Poi chiaramente Verdi, per esempio, per la scelta di una parola ci sono lettere, no, questa parola non ha accento, questa parola non ha carattere, e dopo io ho delle idee, ma questa parola non so, quindi il testo, il libretto è la cosa, non dico fondamentale, chiaramente, no, poi c'è la musica, è chiaro, no, ora non prendiamo le mie parole proprio parola, però le nuove io per esempio cerco di prendere i miei tempi da come interpreterei il testo dicendolo normalmente, no? Quindi io non sono amante particolarmente di tempi slargati, io. Però questa è una scelta mia. Cioè io chiaramente poi l'evoluzione, la modernità va avanti, quello che era veloce a 60 km orari nel 1900 ora è lento, no? Ora si va a 300 km. Quindi il mondo è tutto spostato verso la velocità, la cosa. Però prego, sì.
2: Ah, sì. No, nos contaba, ovviamente, sobre tu pregunta, Boris, hacemos un resumen, creo que se entendió bastante lo que nos viene contando el maestro, que obviamente cada director tiene su propia interpretación, pero él nota que las nuevas generaciones están perdiendo un poco de
0: la foco. Palabra,
2: la
0: ¿no?
2: palabra, el texto, el libreto, que en el caso de la ópera es
1: fundamental.
2: No dice que sea lo único, porque obviamente está la música, pero remarca y cuenta anécdotas de compositores que buscando una palabra intercambiaban cartas y pasaban horas discutiendo esta palabra. Creo que Verdi estaba, el caso de Verdi
1: Puccini, insomma,
2: decir esta palabra no,
1: soprattutto Verdi,
2: esta palabra no, porque no tiene acento, porque no suena bien, entonces
1: claramente poi il gusto evolve, no, da un
2: y perdón, y que se volvió todo más rápido, ¿no? Obviamente, claro. Hace la comparación de que en la década del 40 manejar a 60 kilómetros por hora era rápido y ahora
0: no, a 250.
1: Ahora es... 250. No, pero porque todo el mundo cambia, todo el modo de exprimir, basta vedere anche nel film, ¿no? El film muto stavano attori muy, no, tutta sera, esagerato, ora è tutto più, non si può, diventa un po' kitsch, cioè il gusto evolve, no?
2: Il gusto.
1: Però l'opera è un film, era il film del 1900, del 1850, del 1750, era un film.
2: Era un film.
1: La gente andava tirando a sé, non mi piace questo, e tirava da comer, no?
2: Sì.
1: Prima
2: Cibo
1: nel teatro,
2: tirava,
1: nel teatro, sì. Ora il noblest, chi tiene il dinero, sta nella platea, no?
2: Claro.
1: Antes era sopra. Nella platea stava la gente che non teneva nada,
2: il popolo, il
1: ricco tirava da comer abajo, no? E quello andava, e tirava sul palco. Era una vita, il teatro era una vita,
2: era,
1: no?
2: Era vivo, stava vivo.
1: L'opera,
2: sì.
1: Stava viva.
2: Viva, sì.
1: E quindi io quando sono sul podio voglio mirare, no, quattro cantanti che cantano non sape cosa, ma che cantano un film, todo compacto, no? Che sta un viaje total.
2: Sí, sí, qué
1: general.
2: Bueno. No, que el maestro dice, cuando dirige no está mirando solamente un cantante, sino
0: el conjunto.
2: Sino el conjunto,
1: está una acción,
2: toda una acción. Que la ópera es claramente es la película del siglo XIX.
1: Guarda Puccini, ma anche tu, ma soprattutto Puccini, che è più vicino, diciamo, come no, per questo si chiama verismo anche,
2: claro.
1: No? Sta l'azione vera, guarda la Bohème, guarda la Tosca.
2: Sì, sì.
1: E sta l'azione del parlare, che fai nei celibici, guarda fumare dai mille comignoli, chiaramente non è così veloce, però l'idea è questa, no? E nessuno parlerebbe nei celibici, guardo fumare. Io non parlerei così.
0: L'ho sentito così.
1: Capisci? Ma questa è un'idea mia personale. Cioè, dice, sì, che sì, fai? Sì, ah, sono qua, guardo, apro la finestra e guardo, no? Ma guarda questo, non mi viene nessuna idea, no? Questo Mar Rosso mi ammollisce a sidra, no? L'inizio di Bohème, per dire. Cioè, è un film, no?
2: Sì.
1: Oppure Musetta, per me, sì. Io non la penso. Quando me... E lei che gira, quando me vo soletta per
2: sì,
1: la
2: sì, sì, sì. Entiende, sì,
1: è come se, come naturalmente, no?
2: Sì.
1: Però se sta un video di Puccini che suona il piano... E se senti l'aria di Musetta che è toccata lì, a sé, come Musetta,
2: claro.
1: Che flirt, no? Quindi è un po' tutto questo, quindi per arrivare personalmente a un'interpretazione bisogna veramente scavare sotto quello che è anche il libretto e la parola.
2: Bueno, nos contaba entonces, remarcaba acá el maestro en el cierre del programa...
0: ¿Cómo se pasó volando el programa?
1: Sí.
2: No, pero muy interesante, que no sé si tenemos tiempo para hacer la traducción, porque se viene música.
0: No, pero el maestro, él es el rey del estilo. Maestro,
1: No, muchas gracias.
0: Gracias por haber venido, gracias Sergio Ríos, gracias Analia Pinat, y ya está llegando, hoy es lunes, música documental dedicada a la música antigua y a la música del barroco. Gracias Fernando Farías.

0: Io mi gemmo!
1: Caviglia e furiosa! Io se suio quest'ere del
0: E su suo regia!
1: E che fattorgi! Sono come trasciante di infermerone!
0: Questo grido è stusco, io mi rivuelva! Che a usted enfermerà, le spalte non ten piace!
1: Oh,